0: Dobro jutro uz Radio Lošin. Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 12 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Gli amanti della musica sull'isola di Cherso potranno assistere al concerto di Walter Fuerco, che si esibirà nell'ambito del programma estivo di Cherso. Il concerto si terrà oggi alle ore 21 sulla riva di Valun. Oggi a Lussin Piccolo si terrà la serata marinara, con un programma dedicato al mare e al patrimonio marittimo. Sono previste esibizioni della banda musicale, di gruppi folcloristici, l'esibizione delle maggiorette locali ed un coro clappa locale, oltre naturalmente ad un'offerta di prodotti locali ed a disposizione di oggetti legati alla tradizione marittima. Sarà inoltre a disposizione una particolare offerta gastronomica sulle imbarcazioni da escursione presenti sulla riva. La serata si concluderà con il concerto della band croata Gustafi. Inoltre anche la comunità degli italiani di Lussin Piccolo sarà presente con uno stand tutto suo. Venite a trovarci stasera alle ore 19.30 in Piazza della Repubblica di Croazia Lussin Piccolo e il concerto della band Gustafi inizierà sempre sulla riva locale alle ore 21.30. È in programma la proiezione del film documentario Fiume o Morte, del regista fiumano Igor Besinovic, premiato come miglior documentario europeo. Il film è stato girato sia in croato che in fiumano, con sottotitoli in inglese. La proiezione si svolge nell'ambito dei programmi Kinedoc e O Toc Toc Toc, in collaborazione con il teatro Poco Loco, il teatro Circus Punkt e la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. La proiezione inizia questa sera alle ore 21 presso il cinema di Lussin Grande. Al museo Andrea Linardice di Martišnica è aperta fino al 15 agosto la scuola estiva di glagolitico, dedicata a tutti coloro che desiderano conoscere l'antica scrittura glagolitica croata. La scuola è condotta dall'etnologo e museologo Damir Kremenic nell'ambito dell'Accademia Croata e studioso del Sabor di Kornic. Il programma è organizzato dalla Matica Hrvatska per gli emigrati, Patria Colorata per gli emigrati, presente nella sezione di Fiume, e dall'associazione culturale locale Magriš di Martišnica. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere la scrittura glagolitica ed il suo legame con il patrimonio culturale e storico croato. La scuola estiva di glagolitico si svolge da oggi fino al giorno 15 agosto presso il museo Andrea Linardić di Martišnica. Ci attende un interessante spettacolo astronomico questa sera, un'eclissi parziale di sole e poche ore più tardi il massimo dello sciame meteorico delle Perseidi, conosciute come le lacrime di San Lorenzo. L'eclissi sarà visibile dalla Croazia come eclissi parziale, con condizioni particolarmente favorevoli nella parte occidentale nel paese, compreso il Quarnero. A Fiume l'eclissi inizierà intorno alle ore 19.27, mentre la Luna coprirà una gran parte del disco solare. Il Sole sarà molto basso sull'orizzonte occidentale, quindi per osservarlo sarà necessario trovare un luogo con una visuale libera verso ovest. Per osservare il sole è indispensabile utilizzare occhiali certificati o appositi filtri solari, poiché guardandolo a occhio nudo può causare danni permanenti alla vista. Dopo il tramonto del sole arriverà la seconda parte dello spettacolo. Nella notte tra il 12 e il 13 agosto le Perseidi raggiungeranno il loro massimo e, grazie a un cielo molto buio, le condizioni per osservare le meteore saranno ideali. In luoghi bui sarà possibile vedere numerosi meteore senza bisogno di telescopi o di altre attrezzature speciali. L'eclissi parziale di sole sarà visibile stasera, 12 agosto, nelle ore serali, mentre le Perseidi raggiungeranno la loro massima visibilità nella notte fra il 12 ed il 13 agosto. A Lussin Piccolo prosegue il programma del secondo festival pianistico di Lussino. Dopo lo spettacolo di ieri sera, il secondo concerto del festival vedrà protagonista domani il pianista Roberto Franca, che è anche direttore artistico del festival. Il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e quest'anno propone complessivamente 4 concerti. Il concerto di Roberto Franca si terrà domani 13 agosto alle ore 20:30 presso il cinema locale Vladimir Nazor di Lussin Piccolo.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia, parzialmente nuvoloso in mare e prevalentemente soleggiato e meno caldo sulla terraferma. Nella prima parte della giornata a est con aumento della nuvolosità, pioggia leggera o rovesci occasionali, soprattutto nell'entroterra della Dalmazia e nel pomeriggio. Vento debole o moderato da nord-est, nell'Adriatico, bora moderata e un po' più forte, con raffiche e burrascose di vento sotto il monte Velebit. Nel pomeriggio, in alcune zone della Dalmazia, ruoterà il vento da nord-ovest a sud-ovest. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 30 e i 33 gradi sulla terraferma, mentre nell'Adriatico tra i 35 e i 39 gradi.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin e Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 12 agosto 2026. Io sono Elisa ed a seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Gli amanti della musica sull'isola di Cherso potranno assistere al concerto di Walter Fuego, che si esibirà nell'ambito del programma estivo di Cherso. Il concerto si terrà oggi alle ore 21 sulla riva di Valù. Oggi, a Lussin Piccolo, si terrà la serata marinara, con un programma dedicato al mare e al patrimonio marittimo. Sono previste esibizioni della banda musicale, di gruppi folcloristici, l'esibizione delle maggiorette locali ed un coro clappa locale, oltre naturalmente ad un'offerta di prodotti locali e ad esposizioni di oggetti legati alla tradizione marittima. Sarà inoltre a disposizione una particolare offerta gastronomica sulle imbarcazioni da escursione presenti sulla riva. La serata si concluderà con il concerto della band croata Gustafi. Inoltre, anche la comunità italiana di Lussin Piccolo sarà presente con uno stand tutto suo. Venite a trovarci questa sera alle ore 19:30 in Piazza della Repubblica di Croazia, proprio nel centro città di Lussin Piccolo. Il concerto della band Gustafi inizierà alle ore 21:30. È in programma la proiezione del film documentario Fiume o Morte, del regista fiumano Igor Besinovic, premiato come miglior documentario europeo. Il film è stato girato sia in lingua croata che fiumana, con sottotitoli in inglese. La proiezione si svolge nell'ambito dei programmi Kinedoc e O Tok Tok Tok, in collaborazione con il Teatro Poco Loco, il Teatro Circus Punkt e la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. La proiezione inizierà questa sera alle ore 21 presso il cinema di Lussin Grande. Al Museo Andrea Linardić di Martišnica è aperta fino al 15 agosto la scuola estiva di glagolitico, dedicata a tutti coloro che desiderano conoscere l'antica scrittura glagolitica croata. La scuola è condotta dall'etnologo e museologo Damir Kremenic, membro dell'Accademia Croata e studioso del Sabor di Kolpić. Il programma è organizzato dalla Matica Hrvatska per gli emigrati, la patria croata per gli emigrati, presente nella sezione di Fiume e dell'associazione culturale locale Magriš di Martišnica. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere la scrittura glagolitica ed il suo legame con il patrimonio culturale e storico croato. La scuola estiva di glagolitico si svolge da oggi fino al 15 agosto presso il Museo Andrea Linardić di Martišnica. Ci attende un interessante spettacolo astronomico stasera, un'eclissi parziale di sole e, poche ore più tardi, il massimo dello sciame meteorico delle Perseidi, conosciute come le lacrime di San Lorenzo. L'eclissi sarà visibile dalla Croazia come eclissi parziale, con condizioni particolarmente favorevoli nella parte occidentale del paese, compreso il Quarnero. A Fiume l'eclissi inizierà intorno alle ore 19:27. Mentre la Luna coprirà una parte grande del disco solare. Il Sole sarà molto basso sull'orizzonte occidentale, quindi per osservarlo sarà necessario trovare un luogo con una visuale libera verso ovest. Per osservare il Sole è indispensabile utilizzare occhiali certificati o appositi filtri solari, poiché, guardandolo a occhio nudo, può causare danni permanenti alla vista. Dopo il tramonto del Sole arriverà la seconda parte dello spettacolo. Nella notte tra il 12 e il 13 agosto le Perseidi raggiungeranno il loro massimo e, grazie al cielo molto buio, le condizioni per osservare le meteore saranno ideali. In luoghi bui sarà possibile vedere numerose meteore, senza il bisogno di telescopi o altre attrezzature speciali. L'eclissi parziale di sole sarà visibile stasera, 12 agosto, nelle ore serali, mentre le Perseidi raggiungeranno la loro massima visibilità nella notte tra il 12 ed il 13 agosto. a Lussin Piccolo prosegue il programma del secondo Festival Pianistico di Lussin. Il secondo concerto del festival vedrà protagonista il pianista Roberto Franca, che è anche il direttore artistico del festival. In programma musiche di Franz Liszt, Roberto Franca e Hans Zimmer. Il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e quest'anno propone complessivamente 4 concerti. Il concerto di Roberto Franca si terrà domani, giovedì 13 agosto, alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Il programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero propone domani il concerto del percussionista croato Filip Merčep e nel suo ruolo riunisce musica classica contemporanea ed anche nuove tecnologie. Il programma comprende opere di diversi compositori e sarà eseguita anche la composizione Engineers of Echoes di Tomislav Oliver, commissionata del festival. Il concerto di Filip Merčep si terrà domani, 13 agosto, nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero, appunto ad Ossero. Domani a Cherso si inaugurerà la mostra di marionette intitolata Niti Chudessa, neanche miracoli, che presenta una selezione del Museo delle Marionette di Ravenna. La mostra propone marionette e pupazzi della collezione del Museo Italiano ed offre ai visitatori l'opportunità di conoscere una parte della tradizione del teatro di figura. L'inaugurazione della mostra si terrà giovedì 13 agosto, domani, alle ore 20, presso il Palazzo Moise a Cherso. Domani a Dugne si terrà lo spettacolo di danza e musica Opera Mediterranea, con la partecipazione di Mattea Bilosnic e Josipa Štulić di Zara. Il programma unisce danza e musica e si svolgerà all'aperto. Lo spettacolo si terrà domani, giovedì 13 agosto, alle ore 21, davanti alla chiesa parrocchiale di Unie.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per domani in Croazia: soleggiato e meno caldo. Vento prevalentemente debole sulla terraferma, da moderato a forte sull'Adriatico. Bora a raffiche e tempestosa ai piedi del Monte Velebit. Nel pomeriggio virerà temporaneamente a nord-ovest e sud-ovest in Dalmazia. Temperature minime mattutine tra i 13 e i 18 gradi, sulla costa invece tra i 23 e i 28 gradi. Temperature massime giornaliere previste tra i 30 gradi sulla terraferma e tra i 35 lungo la costa, leggermente inferiori in montagna.
0: Previsioni del tempo.
2: Ti ho amata veramente, o forse intensamente, volevo il tuo corpo. Lo dico veramente, pensavo solamente alla tua mente.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è il 12 agosto 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Proprio contestualmente sta iniziando la serata marinara nel centro città di Lussin Piccolo, con un programma dedicato al mare e al patrimonio marittimo. Sono previste esibizioni di gruppi folcloristici e anche di una band locale, oltre naturalmente ad un'offerta di prodotti locali e disposizione di getti legati alla tradizione marittima. Sarà inoltre a disposizione una particolare offerta gastronomica sulle imbarcazioni da degustazione presenti sulla riva. La serata si concluderà con il concerto della band croata Gustavi alle ore 21:30. Venite a trovarci perché anche la comunità italiana di Lussin Piccolo sarà presente con uno stand tutto suo. Presso il Museo Andrea Linardic di Martišnica è aperta fino al 15 agosto la scuola estiva di glagolitico, dedicata a tutti coloro che desiderano conoscere l'antica scrittura glagolitica croata. La scuola è condotta dall'etnologo e museologo Damir Kremenic nell'ambito dell'Accademia Croata e studioso del Sabor di Kornic. Il programma è organizzato dalla Patria Croata per gli emigrati, presente nella sezione di Fiume, e dall'associazione culturale locale Magris di Martišnica. I partecipanti avranno l'opportunità di conoscere la scrittura glagolitica ed il suo legame con il patrimonio culturale e storico croato. La scuola estiva di glagolitico si svolge da oggi fino al 15 agosto presso il Museo Andrea Linardic di Martišnica. Ci attende un interessante spettacolo astronomico stasera, un'eclissi parziale di sole e, poche ore più tardi, il massimo dello sciame meteorico delle Perseidi, conosciute come le lacrime di San Lorenzo. L'eclissi sarà visibile dalla Croazia come eclissi parziale, con condizioni particolarmente favorevoli nella parte occidentale del paese, compreso il Quar Nero. A Fiume l'eclissi inizierà intorno alle ore 19:27, mentre la Luna coprirà una gran parte del disco solare. Il Sole sarà molto basso sull'orizzonte occidentale, quindi per osservarlo sarà necessario trovare un luogo con una visuale libera verso ovest. Per osservare il Sole è indispensabile utilizzare occhiali certificati o appositi filtri solari, poiché, guardandolo ad occhio nudo, può causare danni permanenti alla vista. Dopo il tramonto del Sole arriverà la seconda parte dello spettacolo. Nella notte tra il 12 ed il 13 agosto le Perseidi raggiungeranno il loro massimo e, grazie al cielo molto buio, le condizioni per osservare le meteore saranno ideali. In luoghi bui sarà possibile vedere numerose meteore, senza bisogno di telescopi o altre attrezzature speciali. L'eclissi parziale di sole sarà visibile stasera, 12 agosto, nelle ore serali, mentre le Perseidi raggiungeranno la loro massima visibilità nella notte tra il 12 ed il 13 agosto. A Lussin Piccolo prosegue il programma del secondo Festival Pianistico Lussignano. Il secondo concerto del festival vedrà protagonista il pianista Roberto Franca, che è anche il direttore artistico del festival. In programma musiche di Franz Liszt, Roberto Franca e Hans Zimmer. Il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo e quest'anno propone complessivamente 4 concerti. Non perdetevi il programma di domani verso le ore 13, nel quale il direttore artistico Roberto Franca presenterà il programma più dettagliatamente. Il concerto dell'artista Roberto Franca si terrà domani 13 agosto alle ore 20:30 presso il cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Il programma della 51esima edizione delle serate musicali di Ostro propone domani il concerto del percussionista croato Filip Merček, che nel suo lavoro unisce musica classica contemporanea e nuove tecnologie. Il programma comprende opere di diversi compositori e sarà eseguita anche la composizione Engines of Equus di Tomislav Oliver, commissionata dal Festival. Il concerto di Philip Marchev si terrà domani, giovedì 13 agosto, nell'ambito della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero, proprio ad Ossero. Terzo, si inaugura la mostra di marionette Niti Ciudessa, Neanche Miracoli, che presenta una selezione del Museo delle Marionette di Ravenna. La mostra propone marionette e pupazzi della collezione del Museo Italiano ed offre ai visitatori l'opportunità di conoscere una parte della tradizione del teatro di figura. L'inaugurazione della mostra si terrà giovedì 13 agosto alle ore 20 presso Palazzo Moise a Cherso. Domani, giovedì, a Dugne, si terrà lo spettacolo di danza e musica intitolato Opera Mediterranea, con la partecipazione di Mattea Bilosnic e Josipa Stulic di Zara. Il programma unisce danza e musica e si svolgerà all'aperto. Lo spettacolo si terrà domani, giovedì 13 agosto, alle ore 21, davanti alla chiesa parrocchiale di Dugne.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per domani in Croazia: soleggiato e meno caldo. Vento prevalentemente debole sulla terraferma, da moderato a forte sull'Adriatico. Bora a raffiche e tempestosa ai piedi del Monte Velebit. Nel pomeriggio virerà temporaneamente a nord-ovest e sud-ovest in Dalmazia. Temperature minime mattutine tra i 13 e i 18 gradi, sulla costa invece tra i 23 e i 28 gradi. Temperature massime giornaliere previste tra i 30 gradi sulla terraferma e tra i 35 lungo la costa, leggermente inferiori in montagna. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione accordataci. Ci si risentiamo domani col notiziario delle 9.30. Buona serata e buon divertimento a Lussino.
0: Il notiziario.